ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: But you're just a boy.
1: Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il mio sentimento per te è grande come la giovinezza, senza tremiti o baci o piedi scolpe. Il nostro amore per la carta pura è la stampa migliore, dove lo sguardo attira il sentimento. È l'acme della luna.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

0: Tutte le cose belle arrivano ad una fine. Nelly Furtado con All Good Things Come to an End su Dimensione Suono Soft, e penso a tutti i ragazzi che stanno terminando la scuola. Ormai manca poco, siamo agli sgoccioli. Lunedì si chiuderanno le aule e si andrà in vacanza. I 3 mesi estivi tanto agognati dagli studenti, dagli insegnanti, forse un po' meno dai genitori.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente.

0: ambiente conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto wow, lo dirai anche tu.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
3: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano.
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutta la Lombardia.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Questo venerdì parte all'insegna di un pochino di variabilità sulla Lombardia, specie sui settori orientali della regione, ma perturbazione che si sta allontanando, tornano già nel corso della mattinata ampie zone di sereno un po' su tutto il nord-ovest. In vista anche di un fine settimana all'insegna del bel tempo, giusto per domani sabato prevediamo un pochino di instabilità a ridosso dell'arco alpino e nelle vicine zone pedemontane, con qualche breve piovasco nelle ore pomeridiane, ma per il resto tanto sole. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Olivia Dean con So Easy to Fall in Love su Dimensione Suona Soft. E tra poco ci innamoreremo della salvia, che sarà protagonista del nostro appuntamento Good Life.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina in questo appuntamento Good Life rendiamo protagonista la salvia, che già il nome insomma è un manifesto, salvia, che discende direttamente dal latino salvere, cioè stare in salute. Perché per i medici dell'antichità non si trattava di un semplice aroma da cucina, ma di una pianta della longevità, se non addirittura dell'immortalità. Per dire, un noto brocardo recitava: perché dovrebbe morire l'uomo nei cui giardini cresce la salvia? Per capire insomma bene quanto la considerassero miracolosa. Nella medicina tradizionale invece questa pianta è da sempre considerata l'alleata numero uno del mondo femminile, grazie alla presenza di fitoestrogeni capaci di equilibrare gli sbalzi ormonali. Però le sue proprietà fitoterapiche sono universali, in particolare per il cavo orale. Le sue foglie infatti sono ricche di tannini e di oli essenziali dall'alto potere antibatterico e antinfiammatorio. Quindi fare dei garganismi con un decotto di salvia tiepido resta ancora oggi quel rimedio della nonna contro gengivite e mal di gola. E per finire un'ultima curiosità: molto prima dell'invenzione dei moderni dentifrici, strofinare una foglia fresca di salvia direttamente sui denti era il metodo naturale più diffuso per lucidare lo smalto e rinfrescare l'alito, sfruttando l'azione leggermente abrasiva e purificante della sua texture. Oggi no, oggi usiamo i dentifrici, che è molto meglio. Comunque la salvia resta una pianta che tra le sue foglie vellutate custodisce segreti di benessere millenari, capaci di curare il corpo e deliziare il palato. Però anche in cucina, devo dire, è molto molto buona.
1: Dimensione Suono Soft.

0: E qui tutti a fare il coro, tutti a cantare per scaldare la voce e affrontare meglio questo venerdì mattina. Dai che è venerdì, dai che il weekend è dietro l'angolo, e abbiamo appena cantato con Umberto Tozzi. Gli altri siamo noi su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Vuoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
11: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone. Only
15: gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Gone ammorbidisce le feci con delicatezza.

0: stitichezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Cresce la criminalità giovanile, ma la repressione non basta. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In aumento i minorenni denunciati o arrestati. I dati dei carabinieri negli ultimi 12 mesi nella Bergamasca sono passati da 481 a 541. Oggi il 212esimo anniversario della fondazione dell'arma. Morì di tumore dopo l'esposizione all'amianto in caserma. Il Ministero della Difesa dovrà risarcire la figlia. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto il nesso causale tra l'esposizione negli anni 60 durante il servizio militare e il decesso nel 2017. A Porto Mantovano una lite tra ubriachi al bar stava degenerando in rissa, denunciato un 65enne che brandiva un martello. Basket, semifinali playoff, gara 3 tra Venezia e Virtus Bologna si è chiusa con i veneti avanti 2-1 nella serie. Stasera gara 4, Milano-Brescia, 2-1 nella serie per l'Olimpia. Tennis, Roland Garros, stasera il match, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, in palio la finale. Ucraina, lettera aperta del presidente Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin, ha chiesto un incontro per chiudere la guerra. Il presidente russo, pronti a una soluzione pacifica. L'informazione torna tra un'ora.
5: Ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Dai che piano piano ci stiamo svegliando tutti, siamo in tanti. E allora posso dirti una cosa importante, perché per una sera Piazza Duomo smetterà di essere semplicemente il cuore di Milano e si trasformerà in qualcosa di molto diverso, un gigantesco teatro sotto le stelle, perché torna il tradizionale concerto per Milano della Filarmonica della Scala. E quest'anno c'è una novità che cambia completamente la prospettiva: 5.000 posti a sedere, tutti rivolti verso il Duomo, come se la piazza diventasse un enorme auditorium all'aperto. Una scena che promette di essere spettacolare quanto la musica. Sul podio ci sarà ancora una volta Riccardo Scegli, ormai una presenza storica dell'evento, mentre la star della serata sarà Hayato Sumino, questo pianista giapponese di 30 anni che sta conquistando il mondo della classica e dei social. È uno di quelli capaci di passare da Gershwin all'improvvisazione jazz con una naturalezza che fa impazzire il pubblico anche più giovane. E forse è proprio questo il bello del concerto, cioè mettere insieme mondi diversi: chi frequenta abitualmente teatri, chi ascolta musica classica magari per la prima volta, chi passa per caso in centro e si ritrova davanti un'orchestra sinfonica. Insomma, Milano è pronta a regalarci davvero una serata magica che sarà il 13 giugno.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Il cuore è come il palmo della mano. Gliene serve un altro per battere come si deve.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Eppure sentire su Dimensione Suono Soft di Elisa, che l'11 settembre sarà protagonista di un mega concerto a Reggio Emilia, a Campovolo. I biglietti sono già in vendita, quindi se vuoi partecipare basta organizzarti, e la data è quella appunto dell'11 settembre.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici, e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info @

0: trenino-rosso.it.
1: Trenino dell'Albula, info@trenino-rosso.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Dimensione Suono Soft.

Petta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: L'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo su Dimensione Suono Soft. Siamo arrivati forse al momento più atteso di questa sveglia, cioè l'arrivo di Branco, il nostro uomo delle stelle che dispensa consigli a tutti. E allora sentiamolo segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Le stelle di Branco. È venerdì 5 di giugno di questo anno 2026. Ariete, scendete a valle dove scorre il fiume del desiderio. Ritornate, insomma, amanti. Toro, luna, come avete sentito, ancora in acquario. Si tratta di una nuvola passeggera che non può in alcun modo compromettere la felicità, per esempio, di un incontro nuovissimo che si presenta poi del tutto imprevedibile e che porta con sé i profumi di giugno. Mal di testa è colpa dello stress. Relax. Gemelli, dovete prestare attenzione alle situazioni ingannevoli che potrebbero presentarsi nei rapporti professionali, nell'ambiente in cui svolgete la vostra attività. Ma siete proprio sicuri di non avere alternative? Io penso invece che altrove, con altra gente, avreste di più. Nella salute, leggera infiammazione. Cancro, ci sono delle luci che all'improvviso aprono una porta nuova. Ecco, oggi, domani, lunedì, anche sarà la luna importante per voi. Anche le donne saranno protagoniste. Leone, transazioni, vendite, acquisti. Di questo parla Giove. Il problema è che non avete ancora chiarito con collaboratori, con superiori o con dipendenti, ma rimandate la discussione a un altro momento, perché credetemi, sotto questa luna in acquario, proprio meglio di no. E curate la vostra bellezza, la vostra salute. Perché non scappate da qualche parte al mare? E passo adesso al segno della Vergine. Avete anche il privilegio di poter scegliere chi amare. Guardate che è parecchio tempo, Vergine, sono anni che non eravate così padroni, così indispensabili nel matrimonio. Bilancia, del vostro amore si dice tanto bene. Io penso che a Cannes hanno sbagliato se non vi hanno dato la palma per gli affetti speciali. Cosa non sapete inventare voi della bilancia? Ma nessuno vi supera. Scorpione, non stancarsi per nessuna ragione. Se non vi va di parlare, se non vi va di lavorare, lasciate perdere, riposate. Sagittario, sembra quasi che non sia questo il periodo dell'amore, eppure siamo in primavera. Oggi per

0: voi la luna è gentile, in diretto aspetto poi con Saturno. Un tempo sareste andati a piedi da Lodi a Milano per un amore così. Capricorno, Venere dice che siete capaci di grandi cose in amore, per amore. Ecco, però dovete anche saper chiudere i rubinetti quando è troppo. Acquario, la velocità viene impressa di questo straordinario Urano in Gemelli, trigono alla luna nel vostro segno. Da solo riesce a creare una autentica bolle per gli affari di successo. Nessun dorma, canta oggi Giove, vostro grande sponsor che vi manda in prestito la sua fortuna. Ed infine Pesci, Venere e Marte, entrambi in edizione speciale, un vero amore può arrivare in qualsiasi momento. Molta felicità a voi tutti. A domani, naturalmente. Italo Svevo, autore del Nostro pensiero delle stelle. È una delle grandi difficoltà della vita di indovinare ciò che una donna vuole.
1: La radio del benessere. La radio del benessere.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi.

0: Senza una donna su Dimensione Suono Soft di Zucchero, che dopo aver girato le principali arene europee adesso è pronto ad arrivare qui da noi in Italia. Porterà il suo overdose d'amore negli stadi a partire da Udine il 4 luglio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Vedo la redazione pronta, ma vedo anche Francesco Cavuoto già arrivato, e questo vuol dire solo una cosa: che abbiamo terminato queste 3 ore di sveglia. Siamo arrivati al momento dei saluti. Io ti auguro uno splendido weekend. Riposati, rilassati, fai quello che più ti piace e più ti fa star bene, se riesci. E noi, se vuoi, ci risentiamo lunedì per affrontare una nuova settimana di sveglie presto insieme. Io dalle 6 puntuale di lunedì sarò qui ad accendere il microfono e ad aspettarti. Ciao da Laura Buono, buon weekend.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99.

0: e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. GardenVedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. 4 giorni di controlli intensivi ai valichi tra Italia e Svizzera del Verbano Cusio Ossola. Intercettata droga, soldi non dichiarati e macchine di lusso. Morì di tumore dopo l'esposizione all'amianto in caserma. Il Ministero della Difesa dovrà risarcire la figlia. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto il nesso causale tra l'esposizione negli anni 60 durante il servizio militare e il decesso nel 2017. Pubblicità e negozi in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. 8 indagati per la concessione degli spazi. Ipotesi corruzione. L'esposto partito dall'imprenditore Massimiliano Lisa, già candidato a sindaco alle comunali del 2027. Basket, semifinali playoff, gara 3 tra Venezia e Virtus Bologna si è chiusa con i veneti avanti 2-1 nella serie. Stasera gara 4, Milano-Brescia, 2-1 nella serie per l'Olimpia. Tennis, Roland Garros, stasera il match Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, in palio la finale. Ucraina-Russia, segnali di pace dagli USA, 8 miliardi di dollari di aiuti a Kiev. Dalla Camera, primo sì al nucleare in Italia, approvata la legge delega, sì ai piccoli reattori. L'informazione torna tra un'ora.
5: Dai che la settimana è praticamente finita, buon venerdì, buon 5 giugno, si sente il profumo e l'atmosfera del fine settimana, magari un fine settimana di gita fuori porta, di il piede già nell'acqua salata, di profumo di salsedine, chissà, poi me lo racconterai magari lunedì. Intanto godiamoci le prossime 4 ore su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, bentrovato, bentrovata da Francesco Cavuoto. Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, la nostra musica, le grandi voci del cinema, l'informazione, mi sembra che ci siano tutti gli ingredienti per fare una ricetta fantastica insieme. Allora iniziamo in questo venerdì di nuovo con la nostra musica e prima ancora un aforisma d'amore.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Perché la vita non distrugge, non porta via i ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: il venerdì mattina di Dimensione Sonosoft che suona in questo 5 giugno. Tra poco ritorniamo con Travel Experience. Il nostro cicerone è già pronto, Beppone Pellegrino.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
4: Giglio. Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 euro. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 euro al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna. Per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura.

0: Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
1: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventcem.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
5: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
10: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: James Blunt con Carry You Home, Dimensione Suonosoft. Adesso andiamo in giro per il mondo, invece ritorniamo a viaggiare, a esplorare, a guardare tutto con occhi diversi, quelli di Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici, con un po' di tristezza, ovviamente quando le vacanze ti avvisano che è l'ultimo giorno, questi 5 giorni passati sulla sultana del mare, mi dispiace un sacco. L'ultimo giorno arriva sempre troppo in fretta, purtroppo, quando le cose sono bellissime, soprattutto quando inizi a sentirti parte del mare, soprattutto quando scopri un posto nuovo come Marmaris. Non l'avevo mai visto in Turchia, più volte, ma Marmaris no, una grande emozione, un grandissimo bel posto. La sultana del vento naviga verso Fethiye, che è la nostra ultima tappa, attraversando una costa spettacolare, scogliere immense, grotte marine, acque così limpide da vedere affondare anche molto in profondità. Facciamo un'ultima grande sosta nella laguna blu di Uludeniz, in turco. È proprio vero, in turco è un po' complicato. E qui il Mediterraneo sembra caraibico, perché è proprio caraibico. Verde, azzurro, blu, giallo, rosso, tutto, c'è tutti i colori, un acquarello, acqua calma, sabbia chiarissima e parapendii colorati che scendono dal cielo, molto coraggiosi. Io questo coraggio non l'avrei. Nuoto un po' lontano dal caico perché voglio vederlo dall'acqua, voglio ammirarlo e voglio guardarlo, perché è elegante e naviga silenziosamente, quasi regale sull'acqua, una principessa sull'acqua. Il nome che le hanno dato proprio corrisponde alla verità, la sultana del vento, una cosa importante. Poi nel pomeriggio ragazzi dello staff, della crew, ci invitano a brindare tutti insieme sul ponte, 10 persone che pochi giorni fa erano semplici viaggiatori curiosi, ora che sembrano tutti insieme allo staff, una piccola famiglia del mare. Ecco, il mare insegna, la barca insegna a stare molto insieme, molto conviviale e unisce molto. L'ultima cena non è quella famosa, ma è speciale. Ora, io la carne non la mangio, e vabbè, però agnello speziato, riso profumato, baklava al miele e musica turca in sottofondo. Ecco, dell'ultima cena stendiamo un velo pietoso, perché nessuna componente mi ha, come posso dire, impressionato, però sono contento lo stesso. Il vento si alza leggermente mentre le luci della costa iniziano a accendersi, tac tac tac, tutte le lampadine, lampioni, via, e in questo momento si capisce una cosa, anzi la capisco personalmente, che è una cosa rara che io capisca qualcosa: la Turchia non è soltanto un posto da vedere, ragazzi, è un luogo da sentire. E mentre la sultana del vento resta immobile sotto le stelle del Mediterraneo, una parte di me sa già che prima o poi tornerà qui. E la stessa cosa è capitata anche in altre parti della Turchia, Istanbul, che è fantastica, la Cappadocia, unica, inimmaginabile, unico posto al mondo, bellissimo anche con le gite mongolfiera. Ora, io non voglio sponsorizzare la Turchia, perché sponsorizzo tutto il mondo, perché il mondo è bello, bellissimo, e anche con poche risorse si fanno viaggi spettacolari come quello che abbiamo fatto insieme a bordo di un caicco in Turchia. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente,

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Michael Bolton, chiudiamo la nostra prima ora insieme questo venerdì sulla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Tra poco le ultime notizie e poi si riparte nell'ora delle Good Life.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
10: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Marchi trasferiti all'estero e affari a Dubai. Sequestri per oltre 430.000 euro. Indagato a Bergamo un liquidatore per bancarotta fraudolenta aggravata, autoriciclaggio ed evasione fiscale. A Milano il tredicenne di nazionalità egiziana ucciso con il machete assieme a un cane Rottweiler a Porta Venezia nel maggio di un anno fa. Condannato a 9 anni e 4 mesi un 28enne di nazionalità cubana. Il ragazzino era in auto con alcuni spacciatori. Cresce la criminalità giovanile, ma la repressione non basta. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In aumento i minorenni denunciati o arrestati. I dati dei carabinieri negli ultimi 12 mesi nella Bergamasca sono passati da 481 a 541.

0: 1941, oggi il 212esimo anniversario della fondazione dell'arma. Basket, semifinali playoff, stasera gara 4 Milano-Brescia, gara 3 tra Venezia e Virtus Bologna si è chiusa con i veneti avanti 2-1 nella serie. Tennis, Roland Garros, stasera il match Flavio Cobolli-Matteo Arnaldi, in palio la finale. Ucraina-Russia, segnali di pace, non si fermano invece i bombardamenti israeliani in Libano. L'informazione torna tra un'ora.
1: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. C'è un posto dove puoi viaggiare a pochi chilometri all'ora eppure avere la sensazione di essere andato lontanissimo. Ne parliamo tra pochissimo all'interno delle nostre Good Life. Si riparte verso un'ora di successi soft di ieri e di oggi e anche di domani. Si parte subito con I'm Not In Love, canzone che apre le danze, prima ancora Emiliano Coltorti, voce del cinema e un dolce aforisma d'amore tutto per te.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Vi sono la foga dell'amore, il flusso pulsante del desiderio, i sussurri segreti degli amanti, quella irresistibile malia che fa impazzire anche l'uomo più razionale.

0: Avril Lavigne, I'm with you, dimensione suono soft. Tra poco ti porto in un posto dove puoi viaggiare a pochissimi chilometri all'ora eppure avere la sensazione di essere andato molto lontano. Good life.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta posta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede.

0: tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto wow, lo dirai anche tu.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
4: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Ti faccio una domanda: quando è stata l'ultima volta che sei andato da qualche parte senza avere fretta di arrivare? Perché oggi siamo abituati a misurare tutto in minuti, no? Quanto manca, quanto ci vuole, quanto tempo perdiamo. Invece esiste un mezzo di trasporto che fa esattamente il contrario: la mongolfiera. Che chi ci è salito racconta quasi sempre la stessa cosa. Non parla dell'altezza, non parla del vuoto, non parla della paura, parla del silenzio, quel momento in cui il bruciatore si ferma e all'improvviso non si sente più niente. Niente motore, niente clacson, niente notifiche, solo il vento. Ed è una sensazione stranissima, perché il nostro cervello non è più abituato al silenzio vero. Pensa

0: Che la mongolfiera è il mezzo di volo più antico ancora utilizzato, e nel 1783 fecero alzare per la prima volta in cielo i primi esseri umani sopra Parigi. E prova a immaginare la scena, in un'epoca in cui nessuno aveva mai visto una persona volare, niente aerei, niente elicotteri, niente droni, per cui guardava da terra doveva sembrare quasi una magia, e forse continua a esserlo ancora oggi, perché quando sei lassù succede una cosa davvero curiosa. Le strade diventano piccolissime, quasi linee, le case diventano piccole, i problemi pure, e non spariscono certo, ma cambiano dimensione, e forse è per questo che posti come la Cappadocia, la Valle della Loira o le colline della Toscana regalano emozioni così forti viste da una mongolfiera. Non stai semplicemente guardando un panorama, stai cambiando prospettiva, e a pensarci bene ogni tanto avremmo bisogno di una mongolfiera anche senza salire in cielo, solo per ricordarci che non tutto deve correre. Magari oggi non salirai su una mongolfiera, ma prova a rubarle questa lezione. Rallenta per qualche minuto, guarda le cose da un po' più in alto. Spesso la vita non cambia, è il punto da cui lo osserviamo che cambia tutto. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman, per chiudere la prima metà della mattinata insieme su Dimensione Suono Soft con Francesco Cavuoto. Tra poco ultime notizie e poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano!
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Cro Montanà davanti ai magistrati di Sion. Il confronto tra i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del locale Le Constellation. 41 le vittime del rogo, oltre 100 feriti nella notte di Capodanno. Marchi trasferiti all'estero e affari a Dubai, sequestri per oltre 430.000 euro, bancarotta fraudolenta aggravata, autoriciclaggio ed evasione fiscale. Indagato a Bergamo un liquidatore. Controlli della Polfer e della Polizia di Brescia sui treni e in stazione, identificate oltre 2.700 persone, denunce e 12 arresti. Tutti con precedenti, rintracciato anche un latitante, un 58enne cittadino senegalese residente in provincia di Bergamo. Basket, semifinali playoff, stasera gara 4 Milano-Brescia, gara 3 tra Venezia e Virtus Bologna si è chiusa con i veneti avanti 2-1 nella serie. Tennis Roland Garros, stasera il match Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, in palio la finale. Ucraina-Russia, segnali di pace, non si fermano invece i bombardamenti israeliani in Libano, l'informazione.

0: Ne torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Può scoppiare la pace tra Russia e Ucraina? La lettera di ieri sera, diffusa poco dopo le 8 di sera italiane, di Zelensky a Putin: sono pronto a incontrarti, ci troviamo la possibilità di un dialogo diretto per porre fine alla guerra, è in effetti un colpo di scena. Così come la risposta, che è sempre la stessa da un punto di vista logistico, venga lui a Mosca, non respinge in linea di ipotesi, in linea di principio, la possibilità di un faccia a faccia diretto tra i due leader, che sarebbe, con tutto il rispetto, ben più spettacolare dell'incontro dell'estate scorsa a Anchorage in Alaska tra Trump e Putin. Vedere, non è mai successo, lo ricordo, vedere i due leader di due paesi in guerra incontrarsi, ripeto, non è mai successo, sarebbe anche dal punto di vista iconografico importantissimo, ma lo sarebbe soprattutto dal punto di vista sostanziale, e sarebbe per l'Ucraina la dimostrazione che nessuna delle due parti si è piegata. Ovvio per chi ha attaccato, molto meno per chi si doveva difendere con un evidente squilibrio, che però sta, come si sa, modificandosi grazie all'introduzione dei droni nella guerra, ma anche per il mutato atteggiamento di paesi che potevano in realtà essere più neutrali, come avevano conclamato di essere, a cominciare dall'America di Trump, che, correggendo vistosamente l'impostazione di Biden, si era sempre più tirata fuori, soprattutto nell'aiuto in armi. Ebbene, questa notte il Congresso americano, la Camera dei rappresentanti, ha votato, in difformità da Trump, nuovi aiuti per 8 miliardi all'Ucraina. Anche questo è un segnale.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Una buona mattinata da Dimensione Suonosoft da Francesco Cavuoto. Milano continua a battere record di visitatori tra fiere, eventi internazionali, settimane della moda e del design. Ogni mese arrivano centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo, eppure gli esperti dicono una cosa interessante: parlare di overtourism per tutta la città è sbagliato, perché il vero affollamento si concentra soprattutto tra Duomo, Castello, Brera e le vie del centro. È lì che si formano le code per una foto, che le metropolitane si riempiono e che i selfie stick a volte diventano quasi una disciplina olimpica. Ma il punto più interessante è un altro: il turismo porta ricchezza, lavoro, alberghi pieni, ristoranti che girano e negozi che prosperano, però ha anche un effetto collaterale che spesso non si vede nelle cartoline: l'aumento dei prezzi delle case e degli affitti brevi. In altre parole, mentre la città diventa sempre più desiderata da chi arriva, rischia di diventare più complicata per chi ci vive tutto l'anno. E allora la sfida è trovare un equilibrio, sicuramente portare i visitatori anche nei quartieri meno conosciuti, raccontare una Milano che non sia solo quella del Duomo, valorizzare le periferie, per esempio i mercati, i parchi, le storie di quartiere, perché una città è davvero bella quando piace ai turisti, certo, ma soprattutto quando continua a piacere ai suoi abitanti, e forse vale anche per la vita. Il successo non si misura solo da quanta gente vuole entrare, ma da quante gente ha ancora voglia di restare. E allora forza Milano, dai, datti un pizzicotto sulla pancia e cerca di aiutare anche le zone, diciamo, periferiche della città. Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, si riparte verso un'ora fatta di successi soft della tua radio preferita, e prima ancora un aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: E poi, all'improvviso, senza nemmeno una ragione, il suo sguardo incrocia il tuo. E ti cambia la vita.

chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: C'è anche Robbie Williams nella mattinata di Dimensione Suono Soft, dove tra poco arrivano i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Segreti in tavola.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14:30 a Cascina Sofia.

0: E a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di Cerna. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
1: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
1: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
9: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
10: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Dimensione Suono Soft.

0: Forever Young, Alphaville, canzone che ci dà il là per i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Allora ascoltiamoli tutti. Due appuntamenti al giorno con me e nel pomeriggio con Roberto Gessi.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Segreti in tavola. Cosa succede quando il cibo diventa uno strumento per prendersi cura delle persone, dell'ambiente e dei territori? La risposta arriva da Roma, dove domani 6 giugno e domenica 7 l'Orto Botanico ospita Buono e Bio in Festa. Due giornate dedicate al cibo buono, biologico e sostenibile. È un appuntamento aperto a tutti che mette insieme istituzioni, produttori, ricercatori, associazioni e cittadini soprattutto per riflettere sul futuro del nostro sistema alimentare. Ed è con noi ospite oggi a Segreti in Tavola Barbara Nappini, presidente di Slow Food. Benvenuta Barbara.
3: Grazie, è un piacere essere qui.
2: Che cosa racconta Buono e Bio in Festa?
3: Ma mi piace dire che nasce dall'amicizia, da delle relazioni in realtà legate a un sistema valoriale, sia Federbio con la sua presidente Maria Grazia Mammuccini che l'assessora Sabrina Alfonsi sono tutte e due molto sensibili al buono, pulito e giusto, e allora abbiamo deciso di metterci insieme e lavorare su questo in continuità. In realtà avevamo già fatto una prima edizione lo scorso anno, leggermente diversa, quest'anno si consolida questa unione e quindi torniamo all'Orto Botanico per una festa popolare però con
2: esatto.
3: Contenuti.
2: Oltre a Federbio e a Roma Capitale ci sono anche altri partner dell'evento.
3: Esattamente, siamo contenti di poter collaborare ancora con l'Università La Sapienza di Roma e anche con la progetto Mountain Partnership di FAO. In effetti l'edizione 2026 va in continuità con quella 2025, proprio si chiamava Festa del Bio Montagna Madre, e quest'anno abbiamo un focus specifico sulle politiche del cibo di Roma e in generale sulle politiche del cibo italiane.
2: La scelta e l'acquisto di quello che mangiamo è sempre, come diceva Carlo Petrini, un atto politico?
3: Assolutamente, quello che c'ha il grande lascito di Carlina è proprio quello di capire che il mondo lo si può cambiare, che lo si può cambiare a partire dal cibo e lo si può cambiare a partire dal cibo con gioia. In questo senso quello che ci ha insegnato è che attraverso il cibo, che è un elemento quotidiano e semplice, per questo l'ho voluto chiamare anche festa popolare, no? Una festa in un giardino dove si raggiungono le famiglie, non soltanto gli operatori del settore, si possa in realtà leggere la complessità del mondo.
2: Assolutamente. Barbara, in bocca al lupo per questa nuova iniziativa, anzi un ritorno diciamo a Roma di un'iniziativa che avevamo già avuto l'opportunità, la fortuna di vivere l'anno scorso. Ci sentiamo sicuramente presto per nuove iniziative di Slow Food e intanto buon lavoro e buona giornata. Grazie ancora.
3: Grazie mille, grazie a voi, è stato un piacere. Ciao.
2: Barbara, grazie. Vi ricordo che Buono e Bio in Festa si terrà questo weekend all'Orto Botanico di Roma. Naturalmente potrete visitare il Villaggio del Bio, il Mercato della Terra di Slow Food Lazio, insomma tutto il programma lo trovate anche sul nostro sito e io vi aspetto più tardi con nuovi Segreti in Tavola. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Si chiude così la terza ora insieme questa mattinata, in questo 5 giugno. Tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno parole.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano!
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti.

0: efficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e Nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Parte integrante della nostra identità, i Carabinieri, presidio della Repubblica, le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per il 212esimo anniversario della fondazione dell'arma. Dai dati dei Carabinieri cresce la criminalità giovanile. Nella provincia di Milano, nell'ultimo anno arrestati 164 minori, 42 in più rispetto all'anno precedente. Nella Bergamasca sono passati da 481 a 541. Elezioni amministrative, domenica e lunedì si vota per i ballottaggi, a Lecco sarà tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli. A Vigevano, ago della bilancia, i voti dei vannacciani. Basket, semifinali playoff, stasera gara 4, Milano-Brescia, tennis, Roland Garros, stasera il match Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, in palio la finale. Al via la semifinale del doppio maschile con Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. L'informazione torna tra un'ora.
3: E allora buon pomeriggio, ben trovato, ben trovata, ti porto in relax fino all'ora di pranzo in quest'ora della decompressione su Dimensione Suono Soft, il che significa meno parole, più musica, tutta per te. Si riparte con Whitney Houston, All at Once, e prima ancora Alessandro Messina, Aforisma d'amore.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Ti amo e ti amerò fino alla morte, e se c'è una vita dopo che ti amerò allora.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: My name is Luca. Susan Vega, Dimensione Suono Soft. Buon pomeriggio, tra poco la nostra playlist ritorna. Tu che fai? Stai lì?
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info Gruppo Zaffiro.
2: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i

0: contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
0: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
0: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
0: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
3: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Michael Bublé, Dimensione Suono Soft. Adesso ritorniamo davvero a casa, ritorniamo in Italia dove ci aspetta lei, Fiorella Mannoia. Nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft ascoltiamo una canzone fantastica, la adoro. Si chiama semplicemente Come si cambia.

0: Con Zombie chiudiamo il nostro appuntamento di questo venerdì 5 giugno qui su Dimensione Suono Soft. Ti lascio con Maria Chiara Belardo fino alle 5 di questo venerdì. Io ti do appuntamento invece a lunedì mattina. Se ti va, io ti aspetto qui alle 9 subito dopo Laura Buono. Da Francesco Gavuoto un bacio grande e buon weekend. Riposa, mi raccomando, oppure ricaricati, rigenerati, fai le cose che ti piacciono, insomma, vivi. Ciao!
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Sempre informati con Dimensione.

0: Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati, parte integrante della nostra identità, i Carabinieri, Presidio della Repubblica, le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella per il 212esimo anniversario della fondazione dell'arma. Dai dati dei Carabinieri cresce la criminalità giovanile nella provincia di Milano, nell'ultimo anno arrestati 164 minori, 42 in più rispetto all'anno precedente. Nella Bergamasca sono passati da 481 a 541. A Bergamo la prima notte bianca dell'ambiente, eventi dalle 18 a mezzanotte tra centro, città alta e quartieri, spettacoli, laboratori, musica e camminate. Basket, semifinali playoff, stasera gara 4 Milano-Brescia, tennis, Roland Garros, stasera al match Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, in palio la finale. In corso la semifinale del doppio maschile con Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Promontana davanti ai magistrati di Sion, il confronto tra i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del locale Le Constellation, 41 le vittime del rogo, oltre 100 feriti nella notte di Capodanno. L'informazione torna tra un'ora.
2: Dai che ce l'abbiamo fatta, la parte più dura della settimana, la lunga scalata verso il weekend è finita, finalmente siamo arrivati ai giorni più divertenti, più succulenti, quelli in cui finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo e rilassarci. E allora sei nel posto giusto, Dimensione Suono Soft, io sono Maria Chiara Belardo, tua compagna di bordo, ti accompagno per le prossime 4 ore, ti porto dalla pausa pranzo alla pausa aperitivo, arrivo subito dopo Francesco Cavuoto che ringrazio e saluto, torna da te lunedì puntuale a partire dalle 9, noi partiamo immediatamente con l'aforisma d'amore, ci sono le più belle voci del cinema e poi sentiamo i Mattia Bazar, solo tu.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Potresti evitare di entrare sempre nei miei pensieri la notte? Vorrei tentare di dormire qualche volta.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: George Ezra era Budapest su Dimensione Suono Soft, appuntamento con le nostre Good Life tra pochissimo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Amici quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Vedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventcem.it.
2: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
9: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
10: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via

0: E in questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Suono Soft scopriamo l'importanza della vitamina D, fondamentale per il nostro organismo, anche se spesso ce ne ricordiamo solamente quando gli esami del sangue mostrano una sua carenza. In realtà però svolge un ruolo importantissimo ogni giorno, aiutando il corpo a mantenersi forte ed equilibrato. La sua funzione più conosciuta riguarda ossa e denti, favorisce infatti l'assorbimento di calcio e fosforo, contribuendo a mantenere lo scheletro sano e resistente, ma non solo, perché è coinvolta anche nel corretto funzionamento dei muscoli e del sistema immunitario, aiutando il corpo a difendersi meglio da infezioni e malanni stagionali. Negli ultimi anni poi diversi studi hanno anche evidenziato il legame tra vitamina D e benessere generale, compreso l'umore. Livelli troppo bassi possono essere associati a stanchezza, debolezza muscolare e sensazione di affaticamento. E la principale fonte di vitamina D è proprio il sole. Il nostro corpo la produce naturalmente quando la pelle viene esposta ai raggi solari. Bastano anche pochi minuti al giorno, soprattutto di questi tempi. E anche alcuni alimenti possono aiutare. Pesce grasso come salmone sgombro, uova, latte e prodotti fortificati contengono tanta vitamina D, anche se spesso in quantità che vanno integrate comunque con un qualche piccolo integratore. Ovviamente in caso di dubbio o sospetta carenza è sempre consigliabile parlarne con il medico di fiducia, con un buon endocrinologo, ed eventualmente fare un semplice esame del sangue, perché anche se silenziosa la vitamina D è davvero una preziosa alleata della nostra salute. Good life. Tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ron e Tosca, vorrei incontrarti tra 100 anni su Dimissione sullo Soft. Noi invece ci rincontriamo subito dopo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Parte integrante della nostra identità, i Carabinieri Presidio della Repubblica. Le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella per il 212° anniversario della fondazione dell'arma. Dai dati dei Carabinieri cresce la criminalità giovanile. Nella provincia di Milano nell'ultimo anno arrestati 164 minori, 42 in più rispetto all'anno precedente. Nella Bergamasca sono passati da 481 a 541. A Como, un dipendente comunale ha sottratto per anni le marche da bollo dalle pratiche dei defunti. Bottino da 28.000 euro, è stato denunciato. Basket, semifinali playoff, stasera gara 4 Milano-Brescia. Tennis, Roland Garros, stasera il match Flavio Cubolli-Matteo Arnaldi, in palio la finale. In corso la semifinale del doppio maschile con Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Gran Montanà, davanti ai magistrati di Sion il confronto tra i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del locale Le Constellation. 41 le vittime del rogo, oltre 100 feriti nella notte di Capodanno. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno.
3: Insieme nella pausa pranzo di Dimissione su Unosoft, sono Maria Chiara Belardo, ti accompagno fino alle 17 sulla Radio del Benessere e questo weekend il Parco Ravizza di Milano si trasforma in uno dei principali punti di incontro culturali della città con il ritorno del Milano Sud Festival, la manifestazione gratuita che unisce musica dal vivo, arte, incontri, sport e attività aperte al pubblico nel cuore della città. 4 giorni di eventi che portano nel parco concerti, DJ set, talk, laboratori e momenti di aggregazione con l'obiettivo di costruire uno spazio culturale accessibile e capace di far convivere l'anima popolare delle feste di quartiere con il linguaggio di grandi festival musicali. Ti faccio ascoltare adesso Roberta Fleck con Killing Me Softly, ma prima l'aforisma d'amore e le più belle voci del cinema.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Nella mia vita ho imparato ad amare, sorridere, essere felice, essere forte, lavorare duro, essere migliore, essere fedele, ma non potrò mai imparare a

0: Potente e dolce allo stesso modo, un ossimoro la voce di Adele con When We Were Young su Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima.

0: Così Giuseppe prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano.
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutta la Lombardia.
5: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita Istituto Giglio.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
9: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La voce di Renato Zero è amico a portarci in redazione per il nostro secondo appuntamento con le news di oggi su Dimensione Suonsoft. Tra poco.
1: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suonsoft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Dai dati dei carabinieri cresce la criminalità giovanile. Nella provincia di Milano nell'ultimo anno sono stati arrestati 164 minori, 42 in più rispetto all'anno precedente. Nella Bergamasca sono passati da 481 a 541. A Como ora un dipendente comunale ha sottratto per anni le marche da bollo dalle pratiche dei defunti. Un bottino da 28.000 euro è stato denunciato. Gli ultra rossoneri tappezzano la città di manifesti contro Cardinale Ibrahimovic. Liberate il nostro Milan. Calciomercato, Alexander Stankovic, classe 2005, torna all'Inter a titolo definitivo dopo l'esperienza al club Bruges. Per lui contratto di 5 anni fino al 2031. Basket, semifinali playoff, questa sera gara 4 Milano-Brescia, siamo sul 2-1 per l'Olimpia. Anche il tennis con il Roland Garros, questa sera il match tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi in palio. C'è la finale, niente finale nel doppio invece per Bolelli e Vavassori che sono stati eliminati. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Seconda parte della nostra degustazione musicale all'insegna dei successi più belli di sempre su Dimensione Suonsoft. Siamo partiti alle 13 per la pausa pranzo, siamo adesso al momento della pausa caffè e ti accompagno fino all'aperitivo delle 17. Io sono Maria Chiara Belardo, questa è la tua radio del benessere. Tra poco condividiamo un nuovo appuntamento con le Good Life. Intanto si riparte dalla musica di Bryan Adams, Everything I Do It For You. Intanto però le più belle voci del cinema ti dedicano l'aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Non avrei potuto vivere senza questa passione, senza questo amore. C'è tanta gente che muore tutti i giorni perché non trova la persona che la ami.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Don't put your blame on.
1: Human, Rag & Bone Man su Dimensione Suono Soft. Nel prossimo appuntamento con le Good Life celebriamo qualcosa di estremamente importante a cui però spesso non prestiamo abbastanza attenzione.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza

0: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
0: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
0: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
2: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Per questo appuntamento con le Good Life su Dimissione Sono Soft abbiamo deciso di porre l'accento su come oggi, ma nel 1973, le Nazioni Unite abbiano deciso di celebrare per la prima volta la Giornata Mondiale dell'Ambiente, in un'epoca in cui la parola ecologia era ancora tecnica e riservata alla scienza. Oggi però è nel vocabolario di tutti e questa giornata è diventata la più grande piattaforma globale di

0: sensibilizzazione ambientale del pianeta, con oltre 143 paesi coinvolti ogni anno in eventi, iniziative, campagne e gesti piccoli e grandi che insieme fanno una differenza misurabile. Ogni anno alla giornata ha un tema diverso scelto dall'UNEP, cioè il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, per puntare i riflettori su una delle emergenze più urgenti come il ripristino degli ecosistemi, la guerra alla plastica, il consumo del suolo o la perdita di biodiversità. Ma al di là dei temi ufficiali, il valore più profondo di questa ricorrenza è un altro, ovvero ricordarci che ambiente e vita. L'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, il cibo che mangiamo, tutto dipende dalla salute di ecosistemi che abbiamo a lungo dato per scontati. Ma la buona notizia è che la natura, quando la lasciamo fare, sa come guarire. E allora oggi è una buona occasione per sceglierla, anche solo in un gesto quotidiano, perché il pianeta ha bisogno di abitudini giorno dopo giorno e di azioni concrete piene di amore. E in più, sul nostro sito dimensionesonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Leather Go Passenger ci porta in redazione. Nuovo appuntamento con le news su Dimensione Sono Soft e poi un'ultima ora insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
8: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Dai dati dei carabinieri emerge che la criminalità giovanile in Lombardia è cresciuta. Nella provincia di Milano nell'ultimo anno sono stati 164 minori.

0: 42 in più rispetto all'anno precedente, nella bergamasca sono passati da 481 a 541. Violenze sessuali alla scuola militare Teulier di Milano, arrestato un commissario, abusi per superare gli esami, le accuse sono di concussione, violenza sessuale e maltrattamenti. A Como un dipendente comunale ha sottratto per anni le marche da bollo dalle pratiche dei defunti, un bottino da 28.000 euro è stato denunciato. Formula 1, Gran Premio di Monaco, Ferrari le più veloci nelle prime libere con Leclerc davanti a tutti, a seguire Hamilton, Verstappen e Antonelli. Calciomercato, Alexander Stankovic, classe 2005, torna all'Inter a titolo definitivo dopo l'esperienza al Bruges, per lui contratto di 5 anni fino al 2031. Basket, semifinali, playoff, questa sera gara 4 tra Milano e Brescia, siamo sul 2-1 per l'Olimpia. Ed è tutto le news, per una tra un'ora.
1: Ancora per un'altra ora insieme nel pomeriggio di Dimissione Suono Soft, sei il benvenuto, io sono Maria Chiara Belardo e resto qui fino alle 17. Questa domenica a Milano si incontrano wellness e socialità con lo Urban Wellness Tour, l'iniziativa di Centrale District che propone un percorso urbano di benessere a tappe pensato da personal trainer per coinvolgere tutti attraverso nuove occasioni di socialità intervallati anche da momenti di divertimento e rinfreschi. Intanto c'è Ornella Vanoni in arrivo con Il cielo in una stanza, ma il benvenuto è sempre quello dell'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Le parole ti amo, scrivile sulla sabbia, nell'acqua e nel vento.

0: Ci riporta indietro di qualche anno questa canzone di Carmen Consoli, L'ultimo bacio, su Dimissione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima.

0: Suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto a...

0: un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
4: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
5: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
6: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
7: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo il mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita.

0: E chiudiamo davvero con una grande voce il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Suono Soft. Era Whitney Houston con I Have Nothing. Promessa mantenuta, dalla pausa pranzo passando per la pausa caffè fino all'ora dell'aperitivo. Io ti ringrazio per essere stato con me su Dimensione Suono Soft. L'appuntamento è a domani mattina a partire dalle 9. C'è Roberto Jessi prontissimo invece ad accompagnarti verso sera. Da Maria Chiara, buon proseguimento. Ciao!
1: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Il restauro del mosaico del Toro Rampante nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano è concluso. Il mosaico è ora stabilizzato, levigato e restituito alla fruizione pubblica. Da oggi i milanesi e i turisti possono dunque tornare a compiere il tradizionale rito dei tre giri sulla pavimentazione all'ottagono. Cambiamo argomento. Dai dati dei carabinieri cresce la criminalità giovanile in Lombardia. Nella provincia di Milano nell'ultimo anno sono stati arrestati 164 minori, 42 in più rispetto all'anno precedente. Nella Bergamasca sono passati da 481 a 541. Violenze sessuali nella scuola militare Teulier di Milano. Arrestato un commissario, commetteva abusi per far superare gli esami. Le accuse sono di concussione, violenza sessuale e maltrattamento. Formula 1, Gran Premio di Monaco, Ferrari davanti a tutti nelle prime libere, Leclerc è la più veloce, a seguire Hamilton, Verstappen e Antonelli, alle 17 le seconde libere. Tennis, Roland Garros, questa sera la semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
14: Buon pomeriggio, è venerdì, è il 5 giugno 2026 e questa è la tua radio del benessere. Saluto e ringrazio Maria Chiara Belardo, io sono Roberto per 4 ore come ogni giorno da lunedì al venerdì tra le 17 e le 21 appunto. Stiamo insieme per il piacere di ascoltare la musica più dolce, la musica più bella. Tanti successi di oggi, tantissimi classici e poi ci saranno anche gli appuntamenti di sempre. Non mancherà Francesca Romana Barberini, la nostra redazione, le notizie di Good Life, Enrico Mentana, e allora iniziamo subito con un aforisma e una meravigliosa canzone d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Non dirmi che sarà per sempre, dimmi semplicemente a domani, ma dimmelo per sempre.

0: Questo è il tuo dolce venerdì pomeriggio insieme a noi di Dimensione Sono Soft. Abbiamo ascoltato Robbie Williams con Sex Dub.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie frenate.

0: Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano!
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutta la Lombardia.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
3: Più compri meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
9: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Dimensione Suono Soft.

0: È bellissimo quando gli artisti si uniscono per creare musica sensazionale come in questo caso. Usendoor e Nene Cherry con 7 Seconds su Dimensione Suono Soft. Ed ora per te il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. È venerdì, siamo felici perché è quasi finita la settimana, cioè, ci aspetta un bel weekend, ma soprattutto perché oggi con noi, come ogni venerdì pomeriggio, il nostro mitico Nicola Schicknick Santini, chiaramente giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero. Nicola,
3: eccomi, ciao. Qua. Ciao Francesca.
2: È venerdì anche per te, ma immagino che per te
3: per
2: ogni
3: tutti,
2: giorno.
3: Ma io ti porto a spasso per il mondo ogni venerdì ormai.
2: Esatto, esatto. Ce ne andiamo dove? In Corea, da quello che so, vero?
3: Io direi di sì, che ormai è diventata una meta gettonatissima per la skincare, che sappiamo essere la numero uno al mondo. Quindi io non faccio altro che sentire amici e amiche, soprattutto, che vanno in Corea prese da una folgorazione che non avevo mai notato finora, soltanto perché ci sono delle creme anti-age incredibili, dei trattamenti che ti chiudi due giorni, esci fuori con 20 anni meno, eccetera. Però della Corea bisogna anche ricordare che ci sono grandi tradizioni a tavola, una cucina molto particolare, identitaria, da non assimilare alla cucina cinese o giapponese, e che valgono la pena di finire tra i segreti in tavola.
2: Assolutamente, raccontaci un po' come si distingue la cucina coreana, che so che per esempio alcune cose si possono mangiare con le mani.
3: Ecco, hai detto bene, si possono mangiare con le mani. È brutto quando mi sento dire il galateo dice che si devono mangiare con le mani. Devono? No. Diciamo che è ammesso, il che significa che in tanti casi c'è la possibilità, in tavole informali, in situazioni conviviali tra amici, eccetera, di prendere del cibo con le mani. In genere sono quei piatti che magari hanno il rivestimento di alga, oppure che hanno una cottura che li rende molto asciutti. Sono un po' come i nostri finger food, che però nel galateo italiano, lo ribadisco, il cibo che può passare al finger food, se viene servito a tavola e nel piatto, si mangia con le posate. In Corea si continua a mangiare con due dita e non è un problema, però non vuol dire che si debba, vuol dire che è ammesso, che nessuno storce il naso. Cosa che invece è una grande abitudine riguarda la zuppa, dove sembra quasi che se non fai rumore, quindi risucchio per intenderci, stai comunicando ai padroni di casa che non gradisci il cibo o addirittura la compagnia. Quindi ovviamente quelli più evoluti che girano il mondo eccetera sapranno che noi non siamo abituati a farlo, dall'altra noi invece non ci offenderemo, non ci sdegneremo quando sentiremo rumori per noi inconcepibili e maleducati da non ripetere a casa, che invece nel caso loro sono la semplice espressione del gradimento dell'ospite, dell'invitato e ovviamente della qualità della zuppa, che ricordo essere sempre l'apripista di ogni piatto.
2: Assolutamente. Nick, grazie mille, buon weekend, ci sentiamo presto per continuare a viaggiare appunto nel galateo.
3: Grazie
2: della
3: a te,
2: tavola.
3: Adorata, chissà
2: ciao.
3: Dove ti porto la prossima
2: chissà
3: volta.
2: Sono pronta, io sempre la valigia pronta. Ciao.
3: Ciao.
2: L'appuntamento ciao con Segreti in tavola torna domani, vi aspetto anche nel weekend. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
4: a Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: sarà
1: la compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Era Dido con White Flag su Dimensione Suono Soft. La musica si ferma per dare spazio tra pochissimo nuovamente alla redazione per le ultime notizie.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno. Dai dati dei carabinieri cresce la criminalità giovanile in Lombardia. Nella provincia di Milano nell'ultimo anno arrestati 164 minori, 42 in più rispetto all'anno precedente. Nella Bergamasca sono passati da 481 a 541. Violenze sessuali alla scuola militare Teolie di Milano, arrestato un commissario, abusi per far superare gli esami. Le accuse sono di concussione, violenza sessuale e maltrattamenti. Il restauro del mosaico del Toro Rampante nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano è concluso, il mosaico è ora stabilizzato e levigato e da oggi i milanesi e i turisti possono tornare a compiere il tradizionale rito dei tre giri sulla pavimentazione dell'ottagono. Formula 1, Gran Premio di Monaco, Ferrari davanti a tutti nelle prime libere con Leclerc il più veloce, a seguire Hamilton, Verstappen e Antonelli in corso ora le seconde libere. Playoff di basket, semifinali, stasera gara 4 tra Milano e Brescia, la serie è sul 2-1 per l'Olimpia. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
0: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Voglio segnalarti questo appuntamento decisamente interessante. La Fondazione Giorgio Gaber torna al Teatro Grassi di Milano dal 10 al 14 giugno per raccontare ancora una volta la forza delle idee del signor G. Questa nuova edizione si compone di serate fatte di parole e musica nate per far conoscere anche ai più giovani quanto sia stato importante il lavoro di questo artista per la cultura italiana. Il calendario è molto vario e alterna spettacoli teatrali a dialoghi aperti. Si comincia con gli Oblivion, che smontano e rimontano le canzoni storiche in modo buffo e originale, per poi passare a chiacchierate con grandi nomi della musica di oggi come Levante e Bruno Risas, che spiegheranno cosa significhi scrivere testi nel mondo moderno. Ci sarà spazio per ricordare Umberto Simonetta, il paroliere dei primi successi milanesi, e per ascoltare i racconti personali di Enzo Iacchetti. In chiusura, Gioele Dix e Paolo Kessisoglu mostreranno i segreti del teatro d'evocazione, dove un solo attore riesce a far comparire davanti al pubblico mille personaggi diversi. Tutte le informazioni le trovi sul sito piccoloteatro.org.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

amore, da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il

0: volta.
1: Live il 10 luglio a Brescia e l'8 settembre a Milano. E in questi ultimi minuti li hai ascoltati su Dimensione Sono Soft. Negramaro era la prima volta.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana.

0: musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Ciao, sono

0: sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Alex International. Alex International.
6: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
7: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
10: Dimensione Suono Soft.

Canzone bellissima e testo ancor più bello. Samuele Bersani con Giudizi Universali su Dimensione Sonosoft. Ti porto al 1979 ora, uno dei dischi più belli in assoluto, non solo di quell'anno ma della storia della musica. Da Breakfast in America, Supertramp con The Logical Song.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Non manca tantissimo, il 3 luglio uscirà il suo nuovo album Confessions Tour. Noi abbiamo ascoltato uno dei suoi grandi successi del 1989. Madonna con Like a Prayer su Dimensione Suono Soft.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buonasera da Francesco Di Bruno. Dai dati dei Carabinieri emerge che la criminalità giovanile in Lombardia è cresciuta. Nella provincia di Milano, infatti, nell'ultimo anno ci sono stati 164 minori arrestati, 42 in più rispetto all'anno precedente. Nella Bergamasca sono passati da 481 a 541. Violenze sessuali alla scuola militare Teolie di Milano, arrestato un commissario, allievi costretti a subire abusi per superare gli esami, le accuse sono di concussione, violenza sessuale e maltrattamenti. Il restauro del mosaico del Toro Rampante nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano è concluso, un mosaico che ora è stabilizzato e levigato e dunque milanesi e turisti possono tornare a compiere il tradizionale rito dei tre giri sulla pavimentazione. Formula 1, Gran Premio di Monaco, Ferrari davanti a tutti anche nelle seconde libere, Hamilton questa volta è stato il più veloce, a seguire Leclerc, Verstappen e Russell. Tennis, Roland Garros, semifinali, questa sera Cobolli e Arnaldi, chi vince domenica sfiderà Zverev che ha eliminato Mensik. C'è una svolta per la fine della guerra in Ucraina, ce ne parla il direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Ci sono dei passaggi che fanno ben sperare. La guerra più annosa, quella iniziata nel febbraio del 2022 tra, come sappiamo, Russia e Ucraina, con l'invasione russa dell'est del territorio ucraino, quella guerra potrebbe essere arrivata forse a una fase negoziale decisiva.

0: Perché dopo l'uscita di ieri sera con la lettera aperta di Zelensky a Putin, vediamoci, c'è la possibilità di un'intesa, c'è un passaggio formale importante. Domenica a Londra, domenica sera, c'è l'incontro tra lo stesso Zelensky e i tre leader europei che si sono già proposti come fronte di mediazione, ovviamente è dalla parte dell'Ucraina, e sono il padrone di casa, Keir Starmer, il primo ministro inglese, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. È con loro che Zelensky concerterà quello che c'è da dire a Putin, come dirlo, ma soprattutto dove dirlo, se davvero questo incontro ci sarà. Ma posso dire che in queste ormai 20 ore che ci hanno separato dalla notizia della lettera di Zelensky, molti segnali hanno fatto capire che l'incontro è molto più che possibile e non è neanche improbabile che avvenga in tempi stretti. C'è una finestra che si è aperta e che coincide con la fase estiva della guerra, prima che appunto il tempo più rigido non porti a un nuovo impantanarsi nelle trincee. Qui potrebbe davvero scattare la convenienza di tutte e due, ora che le sorti della guerra si sono fatte più incerte con l'uso massiccio e vincente dei droni da parte ucraina. Come andrà a finire lo sapremo soltanto ad accordi eventualmente firmati, ma intanto già che ci sia l'ipotesi, che sembrava fantascienza fino a pochi mesi fa, di un incontro diretto Zelensky-Putin, è una notiziona, come diciamo noi.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Ringrazio la redazione per le ultime notizie e a te auguro una buona serata e buon ascolto con i successi di Dimensione Sonosoft. Sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21 in questo venerdì 5 giugno e allora ecco per te un nuovo aforisma d'amore, poi per i classici italiani, Riccardo Cocciante e Se stiamo insieme.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Sonosoft.
3: L'amore è un salto nel vuoto. Ci si può far male, ma è l'unico modo per imparare a volare.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove, so che sei lontana però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: Gli Oasis su Dimensione Sonosoft e stasera in Good Life tratteremo questo tema. Parleremo di acqua della vita e cultura del buon bere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Sonosoft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.

0: Come me, contatta l'800 13 47 87.
1: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno. Natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca. eventcem.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Tennis, padel e la novità pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Nella giornata di domani ancora variabilità al nord Italia per un nuovo impulso instabile che giungerà tra questa notte e domattina tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Ancora variabilità con qualche improvvisa pioggia o locale rovescio tra la tarda nottata e la mattinata di domani. Poi dal pomeriggio migliora dappertutto in vista di una domenica all'insegna del sole e delle temperature estive. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

0: Vasco Rossi con Vivere una favola nella sera di Dimensione Suonosoft. E stasera in Good Life, nell'ultimo appuntamento, parliamo di whisky. Il whisky inteso come simbolo di una lunga storia tra uomo e cereali, quasi filosofica, fatta di tempo, legno e maturazione nelle botti. Oggi si celebra il World Whisky Day, nato nel 2012 da uno studente scozzese per diffondere la cultura del whisky, oggi festeggiato in oltre 150 paesi. Il termine deriva dal gaelico Ishkabaha, che significa acqua della vita, la stessa da cui deriva l'acquavite. Ancora oggi prosegue la disputa tra Irlanda e Scozia sulle origini del whisky. Degustarlo con consapevolezza è semplice: niente ghiaccio, poche gocce d'acqua, prima il naso, perché anche il suo profumo merita la giusta attenzione, e poi il gusto. Sorseggiare whisky è un'esperienza da vivere ogni tanto, quell'attenzione verso noi stessi che occasionalmente ci meritiamo, senza mai dimenticare dell'importanza del bere responsabilmente.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Canzone intensa, emozionante, bellissima. Giovanotti con Le tasche piene di sassi nella sera di Dimensione Suono Soft.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
8: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesco Di Bruno. Violenze sessuali alla scuola militare Teulier di Milano. Arrestato un commissario, allievi costretti a subire abusi per passare gli esami. A Como, un dipendente comunale ha sottratto per anni le marche da bollo dalle pratiche dei defunti, un bottino da 28.000 euro è stato denunciato. Tennis, la finale del Roland Garros sarà tra Zverev, che ha eliminato Mensik, e Flavio Cobolli. La semifinale con Arnaldi infatti non si è neanche giocata per un virus che ha costretto quest'ultimo al ritiro. Calcio, sorteggiato il calendario della prossima stagione di Serie A di calcio, avviene il weekend del 22-23 agosto. I campioni d'Italia dell'Inter esordiranno a San Siro contro il Monza, il Napoli a Marassi col Genoa, il Milan in trasferta col Torino, la Juve a Frosinone, la Roma all'Olimpico con la Fiorentina e il Como andrà a Udine. Nel Premio di Monaco, Ferrari davanti a tutti anche nelle seconde libere, Hamilton il più veloce a seguire Leclerc, Verstappen e Russell. Basket, semifinali playoff, questa sera gara 4 tra Milano e Brescia. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
1: Sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, ultima ora insieme in questo venerdì 5 giugno e allora cerchiamo di trascorrerla al meglio continuando ad ascoltare la musica più bella ed emozionante. Dammi il tempo di un aforisma d'amore perché subito dopo ti proporrò i Police con Every Breath You Take.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: I legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi, eppure nessuno li scioglie.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: James Blunt con Wise Man su Dimensione Suonosoft. Tra poco, importantissimo per il weekend che sta per iniziare, un nuovo aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suonosoft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventcem.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Alex International. Alex International.
11: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani.

0: Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Nella giornata di domani ancora variabilità al nord Italia per un nuovo impulso instabile che giungerà tra questa notte e domattina tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Ancora variabilità con qualche improvvisa pioggia o locale rovescio tra la tarda nottata e la mattinata di domani. Poi dal pomeriggio migliora dappertutto in vista di una domenica all'insegna del sole e delle temperature estive. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Incredibile dolcezza, canzone bellissima, meravigliosa creatura nella sera di Dimensione Suono Soft. Ovviamente la voce era quella di Gianna Nannini. E continuiamo con la dolcezza e con un'altra grande voce, ovvero quella di Annie Lennox. Eccogli Eurythmics con There Must Be an Angel.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Quei capolavori della musica italiana, nel nostro venerdì sera insieme, Lucio Battisti con I Giardini di Marzo. Ora però, giunti a questo punto della nostra serata, ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra pochissimo l'ultimo spazio dedicato all'informazione con la nostra redazione e a seguire tante e dolci canzoni d'amore per te. Ufficialmente inizierà il weekend in diretta domani mattina alle 6 con Silvia Giansanti. Io ti auguro un buon weekend, perché con me l'appuntamento è per lunedì prossimo alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. Infatti

0: Farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutta la Lombardia.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno. Violenze sessuali nella scuola militare Teolie di Milano. Arrestato un commissario, allievi costretti a subire abusi per superare gli esami. A Como un dipendente comunale ha sottratto per anni le marche da bollo dalle pratiche di defunti, un bottino da 28.000 euro è stato denunciato. Dopo 10 anni chiude lo Spirit de Milan, fallita la trattativa per mantenere l'attività nelle ex cristallerie Livellara, a rischio ci sono 60 posti di lavoro, finisce dunque una delle più importanti esperienze di recupero culturale dell'archeologia industriale milanese. Calcio, sorteggiato il calendario della prossima stagione di Serie A, via nel weekend del 22-23 di agosto, i campioni d'Italia dell'Inter esordiranno contro il Monza, la terza giornata Juve-Milan e Inter-Napoli, Milan-Inter alla decima, il derby d'Italia invece all'ultima d'andata e alla 36esima di ritorno. Nel premio di Monaco, Ferrari davanti a tutti anche nelle seconde libere, Hamilton il più veloce a seguire Leclerc, Verstappen e Russell. E poi il basket, semifinali playoff, questa sera gara 4 tra Milano e Brescia, mentre per il tennis Roland Garros, Arnaldi si ritira per un virus, Cobolli in finale con Zverev. Ed è tutto, le news, tornano domani.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore è l'unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

0: se mi ricoverano.
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
2: In tutta la Lombardia, Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e cura. Spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 €. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 € al chilo e filetto di salmone norvegese a 15,99 € al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventcem.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti, trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega Semmoritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Questo nostro amore è forte anche nei momenti in cui siamo fragili e tristi. Ma non preoccuparti, perché insieme supereremo tutti i problemi della vita. Ti amo.

0: in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici, e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
3: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.

0: canzoni d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Io ti amo. Lasciami cogliere il mondo sulla tua bocca amorosa e il cielo in un bacio.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è una caduta che rassomiglia a un volo. Ti affacci sulla luce e ti abbandoni al cielo. Le mani nelle mani, cosa può farti di male? Non pensi, non ragioni, solo ti lasci andare. Ridi, vivi, ti sazi di carezze profumate, di parole dolcissime mai pronunciate. E non è solo un sogno che finisce in un sorso, né un periodo brevissimo e poi solo rimosso. È un lungo, non eterno, ma durevole lampo che illumina e feconda l'anima come un campo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Potrei mettere insieme tutte le lettere che voglio, ma non esistono parole che esprimano tanto amore, né stelle paragonabili ai tuoi occhi, né suono più dolce della tua voce, né profumo più inebriante del tuo.